Tisu Radio Mosambike tinomukoka kuti mutizwe mutemite mujeki jinoti 900G22 EP Manika 900G11 ne 900G21 Antena Nacionale 900G12 ne 900G24 RM Disporto RM makumi mashano makore tichimugumisira masoko.